Anche soldati che tengo la che il bisciotto e por isso che se pedivo un grido rugendo da su. Anche soldati che tengo la che il bisciotto e por isso che se pedivo un grido